together. Mini Cano. On Jimmy Pigedo Army. Cheese Cocho Manita. Te Gerdo. Cano Pigedo. Sasali. Sale Pigedo. Cusho Manima. Te Gerdo. Ho Ho Pigedo. Ho Pigedo.